Se me ne ta tu ta longa pura masa ni ai ma tu tenga ma fo fonga. Ya ile ya so lulu va ya so tenei. Ya le pe un failo atu. Ya e le se tasi. Na sa o sana mate ya ile ya so lulu va ya so tenei. Ni sa fa lulu atu la stofir ta tu por kalame. O le numero sfulu ma leono pe fa pe te maua o le numero sfulu ma leono. Male numero tolls fuma le lima. Ya en pauneio la tono mo mo yava no la solulu version te neo salome numero tasi salome numero tolu sa tele numero fitu salome numero valu sa tele numero iva kisels fulu kisels futasi ma kisels fuma le lua sa tele fuma le lima le ai sesi fuma le ono ya le ai sesi tolls fuma le lima efta ato e moa lesi etato numero ile fionga ya luanga lau fast food tolu luanga lau fast food fama luanga lau fast food lima no winga la ile stasi na famlo ina pena sala na mate ile mate matenga ma fo fo ngol loto la solulu le version te nei ile numero sfumo le ono ato ile male numero tolu sfumo le lima

Ia le fo ma tala tu tala ina mo to e por kala me fo ne fia fi pe ava pe ala la mai. Ya ma futa mai sa un numero fo io le tato lotto le ponei. Pe fo ma sa ni ai le a unanga ia ilan talong o le mat mo tenga ma vo fonga. Ya na lo apa ne lava le telefoni o le va o lu tasi va lu valo noi. Ya ona e fonga ina mai lo numero. E tolu te mana mia io no tanto il fuori lo tono un altegno sa vuoi tanto lo to ipo a solo per massa ni ai i va lo tassi va va un river tanto telefoni ya leu ma tala tu mo e fa pe e va no e a fa pe on è tutto ngia e po va ma li voi ya ma vuoi pe nale ni lo lo li fa fi fi a tu nei tu te mo lo tanto tu

mai pea ia inisio a fiafi manisio va yaso ia mo leto lo fanga a fotu ia mas fortuna ia mili mo le aingel ne fiafi leo to e valu minuti ono talo le valu vena lo fanga le fionga a pesfea ia mali faritua fu ia soo i Melton ia mali no falu. I'm a pair for a show to all of five people. Yeah, Justina. Yeah, Muria to love Anga Yachi or Tina Tomit. Yeah, man, yeah, left Yafi Malulu, Ilpanteke Mafrofola.

Di da taiao, ya, e bom for tau nunga taiao, tei mirtato por kalame, koe am teina fo le lima le fefia taiao se pa, e fo le tulai valu. Salome numel tasi, o vinea numel lua, salome numel tolu, tu manu vao numel ono, sa tele fitu, salome numel valu. Sa tele numel iva, kisa ilis fulu, kisa ilis futasi, ma kisa ilis fumel lua. Vinea sfumal tolu, sa tele sfulima. Luanga lau lua sfumal lua, tu manu vao lua sfumal tolu. Vinea lua sfumal valu, tu manu vao tolu sfumal tasi, luanga lau ile tolu sfumal lua. Ia ma luanga lau fa sfumal lua. Yo ila tau nao mfaifo no momo ya vanoa. Ia ma la tau numero le neifo ya solulu. Ia tau sia. Ia maua se laki. E lua numero al supplementary. Lo facino il matmo tengo ma vo fongo i poso lulu le 8 minuti no talo le valu e ta fo le valu ta tutta ma vai.